0: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao.
1: Cocaine, cocaine.